Lionel Andrea Masiku Sitini. Sima Adjono Awachi Messi. Mika Nasem Chirao. Sem Messi Mika Semekana Sema. Minya Enkanwiye.